0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90, puntata di metà settimana e mercoledì, sembra molto importante, delicatissima. Chi vi parla è Mauro Tonello, questa è Radio Company, puro suono anni 90, come sempre tutti quanti all'unisono diciamo pump up the volume, perché la musica, quella che proponiamo noi ogni mattina alle 6, è da ascoltare a volume bello sostenuto. E abbiamo già pronta lei, J-Lo, Jennifer Lopez con Waiting for Tonight, Negro Khan con Cadavessi, The Icon, Talk to Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Negro Khan, il suono della Isla di Ibiza con Calabeth e J-Lo, nostra Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Poi ripartiremo con Alexia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: po' di Italo Disco, arriva lei Alexia la sua Happy, e subito dopo Edizio con Blam Blam, il remix di Boris The Rush.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Edizio con Blen Blen e Alexa con la sua Happy, il nostro Botta 90. DJ Dado pronto con Forever e lui, Roger Sanchez, I Never Knew.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: DJ e produttore Roger Sanchez, risentito in queste mattinate DJ Dado, invece è produttore e DJ tutto italiano con Forever. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, botta 90, ritorna domani mattina puntuale a quest'ora. Vi lascio ora come sempre tra le prestigiose mani della Family insieme a Carlotta, Enrico Sisma e il nostro Ale De Biasi DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex. Company.
1: Radio Company con la Family.

0: no,
1: lo sto facendo piano.
2: Mattina,
0: ma fallo forte.
2: Riscaldamento.
1: Scusate, ci vuole un po' di allenamento. Losing My Religion, questi sono i Rem. Ragazzi, buongiorno. Bello iniziare così in questo giro di boa. Mi è venuta in mente una cosa meravigliosa che noi abbiamo fatto tanto tempo fa e che, se vi va, possiamo fare insieme. Allora, volevo partire semplicemente dicendo ai nostri ascoltatori che noi molto spesso non ci diciamo le cose tra di noi tre, in senso io, Carlotta e De Biasi, proprio perché vogliamo sorprenderci in onda. Quindi molto spesso noi non è che ci diciamo: ah, dopo facciamo questa cosa qua in onda. No, ce lo diciamo in onda, in modo che addirittura ci chiediamo: ma siete d'accordo?
0: Perché noi siamo persone vere, ragazzi.
1: Siamo sinceri.
0: Il nostro effetto sorpresa deve essere real.
1: Siamo come la vostra migliore banca, siamo trasparente. Vero?
0: Perché poi abbiamo meno soldi, ma siamo comunque carini uguali.
1: La banca, quando ti deve dire che è brava, ti dice: da noi la trasparenza è qualcosa di... sempre la trasparenza. Sempre la trasparenza. Vabbè. E se io volevo un vetro satinato? Come la mettiamo?
0: Il vetro satinato no, perché il vetro satinato è per chi vuole nascondere qualcosa, è come la pellicola del cellulare, la privacy.
1: È vero, come me, che io ho la mia fidanzata che continua a dirmi che devo nascondere. No, te l'ho già
0: tu
1: spiegato.
0: Tu hai la pellicola privacy.
1: Perché ho persone che sono venute sempre, vengono dietro. Io, ragazzi, non sopporto quelle persone che ti vengono dietro finché magari stai parlando e guardano che cosa stai facendo con il cellulare.
0: Ma chi lo fa? Ma chi è che ti viene dietro?
1: Fuori onda te lo posso dire, non lo posso dire in onda, però mi è già successo. E anche addirittura che non è che facessero finta di fare qualcos'altro. Mi dicevano anche: ah, ma scrivi la fidanzata, eh?
0: Ma fatti
1: un pacco di affari tuoi. Ma io
0: noi come Giuseppe Conte non lavoriamo col favore delle tenebre. Vabbè, quindi cosa volevi dirci?
1: Allora, la prima cosa è buongiorno da... Intanto
0: buongiorno,
1: saluto già
0: amici.
1: Jack, che ci ha mandato un buongiorno family dal Jack. Che è un... quando metti l'articolo così, come dal De Biasi,
0: Bellissimo, apprezzo molto. Mi piace molto e vorrei essere quel tipo di persona che ha tipo un soprannome particolarissimo. I miei cugini, tutti i loro amici hanno tutti soprannomi incredibili e sembrano tutti dei supereroi e io li invidio moltissimo. Quindi il Jack,
1: se volete salutarci anche voi o comunque mandarci un messaggio, è il giro di boa. 23 settembre 2026 comincia ufficialmente l'autunno da oggi, amici e amiche.
0: Oh, finalmente. Maraia, ci senti?
1: Ma
0: sì.
1: No.
0: Inizia solo a prepararti.
1: Io vorrei ricordarti:
0: metti
1: che
0: la piastra in
1: come
0: carica.
1: Come step prima di Natale c'è Halloween. Quindi, lo so.
0: Io infatti ho detto: Mariah, preparati, metti semplicemente, attacca la piastra alla presa. Non so. Fatti un pediluvio.
2: Questa Maraia, mi fai sentire una piccola nota?
1: No, dai, solo, ti prego, no.
0: Ok, solo la indovino con una.
1: Vabbè,
0: senti,
1: grazie.
0: Ma cosa vuoi?
1: Volevo fare... Allora, il buongiorno Dani, aspettiamo da voi. Come vi chiamate, da dove siete, eccetera, eccetera. Ciao da Jack, come ha fatto lui, per esempio. Non si è geolocalizzato. Ma volevo fare una cosa che abbiamo fatto tanto tempo fa, cari amici e amiche, che secondo me è un gioco fantastico, dove coinvolgeremo anche i nostri ascoltatori. Ed è il gioco del...
0: Che panino sei?
1: No.
0: Ah, pensavo fosse che...
1: Dello sticazzi.
0: Sì.
1: Te lo ricordi? Allora, parti De Biasi dalla prima, dall'altra. Ok, quindi con questa base sotto bisogna dire qualcosa che non va bene nella vostra vita. E poi, se sono nel Carlotta, ovviamente...
0: Bianca, ce l'ho io, se vuoi.
1: Vai, prego.
0: I miei capelli sono sempre meno. L'autunno e l'allattamento me li stanno facendo perdere tantissimo, ma sapete che c'è, sti cazzi.
2: È lunghissima.
1: No, allora, De Biasi, il gioco era: prima uno racconta, allo sti cazzi parte l'altra base.
2: Era finita la base, scusa.
0: Vabbè, non importa, comunque, ormai so già qual è il mio destino, diventerò pelato, calma. Ma va bene così, ragazzi.
1: Ho veramente la casa che è un casino, ma sti cazzi. Bellissimo. Questo gioco qui è fantastico perché ti fa mollare tutti i tuoi pensieri. Quindi il gioco funziona così: semplicemente voi raccontate qualcosa che non va, ma la cosa importante è che chiudiate con: ma sti cazzi!

0: Jennifer su Radio Company. E quindi la soddisfazione a letto con il vostro partner è davvero così scarsa come dice, come rivela questo studio secondo cui una coppia su due non è contenta di fare l'amore con il proprio partner, cioè non gli piace più di tanto, perché o si sono fatti male o non ha proprio soddisfazione, eccitazione, non riesce ad arrivare all'orgasmo. Addirittura qualcuno ha chiamato il partner col nome dell'ex, però ragazzi lì è chiaro che poi qualcuno ci rimette, qualcuno va al pronto soccorso, cioè è facile, ci si arrabbia per queste cose. Sentiamo un vocale.
1: D'altronde l'unico modo per avere un buon lavoro è farselo da soli.
0: È quello che dice questo studio, cioè che molti, pur essendo in coppia, alla fine preferiscono l'autoerotismo. E allora c'è chi scrive idem, autoerotismo e via, con qualche aiuto. C'è chi alza la paletta 8, perché vi ho chiesto di dare un voto alla vostra soddisfazione a letto con il partner. Beh, 8 alla grandissima. E poi non ricordo neanche com'è fatta. Perfetto. Che sei single, Viviana, non vuol dire che non ci puoi dare lo stesso. Ci do che ci do che ci do. No, ma infatti quella è un'altra cosa. Io sto dicendo meno male che sono single, perché io vivrei questa cosa con grandissima frustrazione. Cioè dopo un po' il fatto di non provare desiderio, o che non lo provi lui, o insomma che c'è qualcosa che non va dal punto di vista sessuale, mi crea disagio, non mi piace. Lo so, è la vita, come dice Martino, io mi oppongo. Ciao Company, io sono sposato da 31 anni, siamo molto soddisfatti del nostro sesso anche se

siamo un po' avanti con l'età. Bravissimi, svelateci il segreto. E poi Davide, ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco. Qua c'è della poesia. Poi c'è un vocale che abbiamo deciso di non mettere, che è una situazione imbarazzante che ti è successa, in effetti, che può capitare, ma rimarremo così nel mistero. Va bene, Matti del Mattinè, grazie per aver partecipato in tanti anche oggi. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: con Kintsugi, il nostro successo del presente e dal passato. Captain Sensible con What. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché domani sarà giovedì. Ridendo e scherzando, ci siamo arrivati alla vigilia del weekend, quindi vi aspetto come sempre matti del matinè. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente americano Zelensky interviene oggi per la quarta volta all'Assemblea delle Nazioni Unite dall'inizio dell'invasione russa. In un'intervista al Wall Street Journal, Zelensky ha rivelato di aver chiesto a Trump un pacchetto militare, inclusi missili Patriot e altre armi. Aggiunto, penso che Trump cercherà un accordo per fermare i raid contro le infrastrutture energetiche. Secondo il leader ucraino, una reazione di Putin senza pressioni è improbabile. Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Roma nella notte. Un operaio di soli 22 anni ha perso la vita precipitando da un'altezza di circa 10 metri all'interno del Colosseo. Il giovane specializzato in lavori in quota stava operando all'installazione del nuovo sistema di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Il settore del Colosseo interessato dall'incidente è stato subito chiuso alle visite. Un'operazione congiunta tra Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria ha portato all'esecuzione di misure cautelari, perquisizioni e sequestri contro l'immigrazione irregolare. L'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna e supportata da Europol, ha smantellato un'organizzazione dedita all'ingresso illegale di persone nel Regno Unito. In Italia le operazioni si sono concentrate a Bologna, dove è stato fatto un arresto e disposte 4 perquisizioni. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano. Il ragazzo aveva organizzato l'attacco tramite un canale Telegram. I militari, monitorando i canali social, hanno intercettato i messaggi e sventato il piano. L'arma, un coltello, è stata trovata nei bagni della scuola. Con l'arrivo dell'equinozio d'autunno, oggi mercoledì 23, si prevedono correnti più fresche al nord con un calo delle temperature. Al contrario, il sud della penisola dovrà fare i conti con temporali diffusi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico idrogeologico e per temporali su diverse zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Le piogge e temporali interesseranno in particolare l'estremo sud e le isole maggiori. Lo sport arriva al primo oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, la terza medaglia dopo 2 argenti. Gli azzurri hanno trionfato nella staffetta mista a cronometro. A trascinare gli azzurri Filippo Ganna, con lui Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Disco Machine Coons con Substitution 11.07, signora.
1: Signore, ce l'ho fatta. Mamma mia,
0: evviva,
1: veramente.
0: Celebriamo, sì, con la sigla.

0: oggi fino alle 13 saremo qui pronti per snack. Giulio Pego, Leo, DJM.
1: Aspetta che DJM deve darmi un
0: Mamma mia, DJM, il nuovo delivery, cosa sta succedendo?
1: Grazie.
0: Come state? Speriamo tutto bene.
1: Che professionalità, dici, potevamo organizzarci un po' prima, no?
0: No, perché prima ci sono le news, c'è il resto, insomma, abbiamo anche noi il nostro poco tempo per entrare in studio.
1: Pronti,
0: però,
1: pipì è stata fatta.
0: Però siamo pronti, nonostante oggi qualcuno sia anche un po' messo un po' così per il cambio del tempo.
1: Sì, io la sto sentendo tutta. Ecco. Io l'autunno lo sto sentendo.
0: Ma non è ancora arrivato.
1: Oggi. Che schifo.

0: Sì, proprio l'inizio di Company Snack. Oggi tra l'altro parleremo di una novità.
1: Oh, finalmente parleremo anche di cose riguardanti la cultura,
0: che
1: signori.
0: Sì, mi aspetto
1: già in sottofondo.
0: No, oggi parleremo
1: ci proviamo
0: di cultura, però legata a un'altra cosa, legata un po' agli incontri tra le persone.
1: Nuova app di dating, però, signori, profonda.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Serenity con Good Old Days. 11:23, ufficialmente cominciamo Snack, amigos y amigas. Buenos días.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevamo cominciare con questa novità, c'erano già stati dei tentativi negli anni scorsi, però a quanto pare è stata perfezionata questa app di dating, che tra l'altro è stata creata da due trentenni, da appassionati lettori, e hanno detto: ma scusa un attimo, ma se due persone si devono matchare, no? Si devono incontrare, trovare quel qualcosa che li unisce, perché andare sempre sull'aspetto fisico, sul io faccio
0: superficiali
1: sport,
0: che non siete altro,
1: o altre cose, vado in palestra, vado allo shopping, perché non andare su qualcosa di effettivamente un po' più culturale?
0: E infatti sono nate queste app, ce ne sono in realtà più di una, con dei funzionamenti magari un po' lievemente diversi l'uno dall'altro. Fatto sta che il fulcro della situazione sta proprio nel matchare una persona tramite amare lo stesso libro.
1: Sì,
0: tramite
1: quindi
0: l'apprezzamento dello stesso libro.
1: E infatti, perché tutti noi bene o male leggiamo qualcosa, o comunque dalle cose più profonde.
0: Perché mi metti questa
1: pallose
0: base porno per parlare di libri?
1: Ma di libri dovrei.
0: E cultura, perché la cultura è sexy.
1: No, no, ho capito, ma quello si arriva dopo. Quello si arriva dopo.
0: Sì.
1: Lì, quando conosci una persona,
0: se leggi i libri sexy.
1: Sì, vabbè, sì, beh, ci sono anche gli amanti della letteratura
0: erotica,
1: cose varie. Però effettivamente, che ne so, io ho letto, che ne so, il Don Chisciotte. Ah, che bello!
0: Che bello, anch'io l'ho letto. Usciamo e parliamo solo di quello.
1: No, ma neanche proprio, perché non si vedono all'inizio, parlano solo del libro.
0: Ecco, questa è una cosa che dipende da app a app. Ci sono delle app che funzionano proprio quasi come Tinder, semplicemente si parla di libri e ci si matcha tramite i libri. Altre app come ReadMeet, come Bookmark, che è un'altra ancora, il volto degli utenti rimane nascosto. Quindi tu parli, cominci a chattare, interagire con una persona solo ed esclusivamente tramite il libro che avete amato entrambi.
1: Ecco. Allora, noi volevamo sapere da voi se c'è un libro che avete amato particolarmente, dal più difficile al più semplice, e che vorreste che l'altra persona che andate a conoscere avesse letto e avesse amato tanto quanto voi, in modo da poterne parlare, poterlo snocciolare, citarvi le frasi del
0: libro.
1: Vediamo
0: il numero per mandarci questo messaggio al 333-2688-688.

0: Khalid con Hot Stuff, Let's Dance qui a Company Snack. Allora, cominciano ad arrivare i vostri messaggi riguardo i libri, perché effettivamente potrebbe essere un modo per trovare l'anima gemella, potrebbe essere un modo per conoscere persone che condividono una grande passione o comunque un libro che voi avete letto, fosse anche 20.000 leghe sotto i mari, certo, che si leggeva da bambini.
1: Sì, se per voi quello lì è il libro dei libri che più avete amato e pensate che anche il partner lo debba leggere, allora ci sta e ce lo potete dire. Manuela dice Cadavere nei ghiacci di Saturamu, che è un thriller molto bello. Allora, io devo fare mea culpa, non conoscevo né il libro né l'autore.
0: Anche perché sembra giapponese, ma in realtà non
1: no,
0: lo è.
1: È un'autrice finlandese, Saturamu. O Saturamu, non so l'accento finlandese.
0: Ma magari si pronuncia Giamu.
1: Saturamu, non lo so. È un thriller, fatto sta che segue le indagini di questa detective che si chiama Hildur Runarsdottir e del suo collega Jacob.
0: Porino, lui non... quasi sembra il nome di un cane, ma dai.
1: Però sembra, ecco, sembra molto carino. Poi lista comunque carrellata dei libri più quotati.
0: Ma libri più quotati si parte dal Piccolo Principe di Saint-Exupéry, poi si arriva a Don Quixote della Mancia di Cervantes, Le Due Città di Dickens e tantissimo Il Signore degli Anelli di Tolkien. No, vabbè, ci vuole una vita per leggerlo, ragazzi, però.
1: Ci sta, dici, dopo che mi sono fatto io due coglioni così te li devi fare anche tu.
2: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo.

0: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: fa questo disco.
1: Ah, è bellissimo.
0: Aiuto, Katy Perry con Teenage Dream. 11:43, signori, parliamo oggi di libri.
2: Di libri, ma di libri come modo per conoscersi, come mezzo per approfondire una conoscenza che poi può diventare anche una storia, può diventare una coppia e mille altre cose. Insomma, i pretesti che non siano, scusa, che ore sono, ma tipo, hai che letto Il nome della rosa? Quelle cose. Perché poi si direbbe con sto tono, non c'è niente da fare.
0: Sì, anche lì bisognerebbe capire se effettivamente queste app di dating che nascono tramite accoppiamenti fatti con i libri sono comunque come Tinder, quindi col fine di
2: Certo.
0: O se invece vuoi conoscere una persona.
2: Ma sai, l'amore cerebrale a volte è il preambolo per tante belle cose. Ma però ci sono ovviamente. Sentiamo anche c'era un messaggio molto carino.
0: Sì, di Davide. In realtà fa un marchettone. Fa il marchettone al suo libro. Però dice: io che di libri ne ho scritti, ce n'è uno che si chiama La smonta la prossima navetta in corriera. E dice: si cucca di brutto con le lettrici di libri. Ma alla grandissima, se parlano del mio libro ancora meglio.
2: È fantastico, lui mette il banchetto, fa le fermate degli autobus, cos'è?
0: Volevo analizzare il titolo. La smonta la prossima navetta in corriera.
2: Allora, scende alla prossima fermata e la navetta in corriera. Secondo me c'è un doppio senso anche sotto, ma non vorrei scoprire, non vorrei scartare questo pacchettino.
0: Anche secondo me c'è, ma non
2: però, insomma, vi abbiamo citato dei libri, ovviamente dei classici, della letteratura, cose varie, però ci sono anche dei libri, quando si va in libreria a volte, oppure sull'e-commerce, trovi dei libri dai titoli allucinanti che potrebbero essere, che ne so, uno scambio comico, no?
0: Curarsi con il vino.
2: Questo non è comico, questo è serio.
0: Porca puttana, manuale dell'allegra battona.
2: Però vedi, un vademecum per le professioni più antiche del mondo ci sta.
0: Allora, ci tengo a dire questa cosa. Sto prendendo questi titoli di libri da una pagina Instagram che si chiama Libri Brutti.
2: Ok, vabbè, abbiamo la fonte.
0: Ok, quindi curarsi con il vino, il manuale dell'allegra battona. Scegli il sesso di tuo figlio con il metodo rivoluzionario della dieta.
2: Ecco, qualcuno l'ha letto, perché i casi di cronaca ci hanno portato a saperlo.
0: Non ce la posso fare, allora ce ne

0: singolo di Dito nella Piaga, si chiama Miss Italia. È arrivato il momento di premiare uno di voi o una di voi, ovvero la persona che ha dato la risposta corretta al quesito di oggi.
1: Sì, ma qual era la risposta corretta legata all'ananas nel 1700?
0: Sì, praticamente gli ananas nel 1800 nel 1700 erano considerati talmente un bene di lusso che i ricchi aristocratici li affittavano a ore per portarli con sé alle feste come status symbol. Non li mangiavano, c'erano negozi di ananas da affittare, loro andavano lì, oh guarda il mio ananas.
1: Penso, adesso lo fanno,
0: sono ricco,
1: con le borsette di Chanel.
0: Stessa cosa, una volta però era l'ananas.
1: Allora, invece a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro, grazie supermercati Maxi, Eurospesa, Spacchi, Super V, Giada di Padova. Giada, che ha risposto correttamente, la risposta era la C, quindi a te arriva il buono.
0: Tutti gli altri potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro. Dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano l'economia.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco con l'Ocse che stima al rialzo il PIL dell'Italia. Quest'anno più 0,9%, a più 0,6% nel 2027. Progettava un attacco alla prof, fermato grazie ai compagni di scuola. Cade dal Colosseo, vittima un operaio 22enne stanotte. Atteso il discorso di Zelensky all'Assemblea dell'ONU, poi i migranti irregolari, blitz in quattro paesi, molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Successo del passato e del presente. Per il presente abbiamo appena sentito Anna con White Girl Wasted. Per il passato invece Bob Marley vs Funky Star Deluxe con Sun Is Shining.
1: Siamo arrivati alla conclusione, amigos e amigas, di Company Snack. Ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato ovviamente alle 11 fino alle 13, ovviamente sempre con noi
0: Giulio Piego, Leo e DJM. Siamo noi,
1: siamo
0: adesso invece
1: noi.
0: Arrivano loro, ovvero Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, per l'edizione delle 13 di Company News.
1: Fate i bravi patatini, ciao! Ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Piego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi, saranno le 13, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Economia in apertura, l'Ocse rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Il PIL allo 0,9% quest'anno contro lo 0,5% del 2025. Per il 2027 è previsto un rallentamento allo 0,6%, mentre l'inflazione dovrebbe scendere dal 3% al 2,6%. A livello mondiale la crescita stimata è al 2,9% quest'anno e al 3% l'anno prossimo. Pesano le tensioni in Medio Oriente, il rincaro dell'energia e le incertezze legate ai dazi commerciali.
6: Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU dopo gli interventi inaugurali di Lula, Gutierrez e Trump. Oggi prendono la parola Zelensky e il presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì toccherà Netanyahu e il presidente palestinese Abbas in videocollegamento dopo il mancato rilascio del visto statunitense. Assenti Xi Jinping, atteso a Washington per incontrare Trump.
5: Tragedia al Colosseo a Roma, dove un operaio specializzato di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura alta 10 metri. Il giovane stava lavorando all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La procura indaga per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Il monumento è chiuso per lutto.
6: Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni di un 14enne che a Lamezia Terme aveva pianificato di accoltellare la propria docente di italiano nascondendo un coltello in bagno. I carabinieri allertati tempestivamente hanno sventato il piano. La dirigente scolastica Mariangela Bilotti ha confermato l'accaduto sottolineando l'importanza della rete di segnalazione. Quello che ha funzionato è stata la rete soprattutto dei compagni. Questi ragazzi hanno visto una situazione strana e hanno subito riferito ad una adulto. Il giovane inoltre stava cercando di organizzare l'attacco attraverso il social network Telegram.
5: Resta indagato per omicidio volontario Roberto Mollo, il 35enne che ha ucciso un ladro durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il suo avvocato riferisce che l'uomo è affranto e dispiaciuto per la morte della vittima, Giovalin Lasri. Attesa in settimana l'autopsia, mentre i carabinieri cercano gli altri componenti della banda. Mollo, autotrasportatore, dormiva nel casolare in ristrutturazione dei nonni, dove si era trasferito da poco.
6: La procura di Larino e la squadra mobile di Campobasso proseguono senza sosta le indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella. Mamma e figlia, Antonella di Jelsi e Sara di Vita, furono uccise con la ricina a dicembre. Ieri pomeriggio un vertice operativo in questura ha fatto il punto sull'inchiesta per stabilire i prossimi passi e le persone da interrogare. Nel frattempo è stata convocata come persona informata dei fatti una conoscente dell'insegnante, amica di Gianni di Vita, marito e padre delle due vittime.
5: Un arresto e quattro perquisizioni sono stati eseguiti a Bologna nell'ambito di un'indagine internazionale col supporto di Europol sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare verso il Regno Unito. La polizia, su delega della procura, ha lavorato in collaborazione con le autorità inglesi. L'inchiesta ha documentato un'organizzazione volta a facilitare appunto l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non in possesso dei requisiti. Le operazioni, che hanno portato a misure cautelari, perquisizioni e sequestri, si sono estese anche in Spagna, Austria e nel Regno Unito.
6: L'equinozio d'autunno, che cade oggi, mercoledì 23 settembre, segna l'arrivo di correnti più fredde e un conseguente abbassamento delle temperature. Il tempo si manterrà instabile, in particolare sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Sono previste precipitazioni e temporali, alcuni dei quali potrebbero risultare di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per diverse aree della Sardegna, della Calabria e della Sicilia.
5: Ambiente polemica per l'uno per un opuscolo sui cambiamenti climatici distribuito nelle scuole superiori. I climatologi contestano alcune tesi sulle cause del riscaldamento globale e chiedono il ritiro del volume. Si sostiene che l'aumento delle temperature globali sia dovuto a cicli naturali di origine astronomica e non all'impatto delle emissioni inquinanti. Sentiamo Luigi Lazzaro di Legambiente.
7: Pensiamo sia molto grave, soprattutto non tanto per l'opinione diffusa, perché la libertà di opinioni non è in discussione, ma soprattutto perché la si mette sul piano della fondatezza scientifica, cosa che assolutamente non è. L'IPCC, il più importante e più autorevole organo sui cambiamenti climatici a livello globale, mondiale, ha già insomma più volte sottolineato non è assolutamente così, anzi è l'opposto. La causa del riscaldamento climatico è indubbiamente causa delle emissioni di CO2 e dell'aumento della CO2 nel pianeta.
5: Questo è supportato da dati scientifici?
7: Ma assolutamente sì, mettere sullo stesso piano la scienza, le certezze scientifiche, la fondatezza, la revisione scientifica dei dati certificati attraverso un'opinione che poi viene distribuita come possibile altra causa messa sullo stesso piano che non ha nessuna fondatezza scientifica è l'aspetto più grave.
6: Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo questa sera per i quarti di finale dell'Europeo di pallavolo. A Torino alle 21 gli azzurri affronteranno la Finlandia. La squadra vincente sfiderà poi la Francia a Milano in semifinale. Sarà dura, ha dichiarato Yuri Romanò, centrale azzurro. Loro hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno disputando un ottimo Europeo.
5: Il meteo tempo in lieve peggioramento sull'estremo sud della Sicilia, sulla Calabria ionica, dove sono possibili brevi rovesci isolati, nuvolosità irregolare anche in Sardegna, specie nel settore sud-orientale, con qualche acquazzone pomeridiano. Nel resto del paese invece il tempo si manterrà stabile, al nord previste schiarite diffuse, le temperature subiranno un calo.
6: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company.

0: tutti, perché dalle 13 si dice che è pomeriggio, però insomma, sai che faccio fatica, però ho capito che gli americani mondo in mare, però per gli americani dalle 12:30 in poi è pomeriggio.
1: Per tutti è dalle 12:30 in poi.
0: Per me no.
1: Perché?
0: Perché per me 12:30 è ancora mattino.
1: Ma 12:30 già alle 12 sarebbe
0: 13 è già termine.
1: Entri già nel pomeriggio.
0: Va a cagare, mettiamo la sigla. Sì. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?

0: automobilina, c'è anche un maiale che attraversa la strada e noi magicamente 13 e 10 minuti, eccoci qua, inizia una nuova puntata del Belli Conte 4.0. Aggiornamenti vari? Nessuno.
1: Nessuno?
0: No. Oggi è un normale mercoledì della fava. Così yes. te lo dico. E mi sento già bello, pronto e gagliardo per fare una cosa.
1: Cioè?
0: Girare la ruota e scoprire il mondo dove andrà. Perché noi abbiamo questa potenza che possiamo dirvi il mondo dove andrà.
2: Dolce!
0: Dulcis in fundo! Eccolo qua. Allora, puntata culinaria oggi. Attenzione, attenzione, ladies and gentlemen, vita da drive. Il titolo della puntata di oggi che hanno scritto i nostri autori. Vuoi fare un applauso ai nostri autori? Benissimo, che in realtà siamo noi. Tanto per dire. Allora, vita da drive. Attento, eh. Quando arrivi al drive, che sia di quella catena o di quell'altra, no? Per ordinarti il panino, per capirsi. Senti che tema profondo. Decidi prima che cosa ti vuoi mangiare, oppure guardi sul menu all'ultimo secondo che cosa scegliere. Ma siccome la tabella del menu coincide col microfono dove devi parlare, ti fai prendere dall'ansia e ordini un po' a cazzo. Non so se si è capito. Quando arrivi al drive,
1: ho capito.
0: Nel punto dove c'è la tipa o il tipo che ti parla, ok? Lì c'è anche la tabella grande col menu.
1: Sì.
0: Non c'è prima. È proprio coincidente, no? Quindi o tu hai già pensato prima che cosa ordinerai, se no quando arrivi là sotto devi guardarti il menu con calma e ordinare. Allora, se sei uno tranquillo e te ne freghi anche della coda dietro, ti guardi il menu con calma, togli un po' la base, guarda.
1: Smonto anche dalla macchina.
0: Prendiamo un burger.
1: Mi metto anche con la sedia a sdraio.
0: Sì, e poi discutiamo insieme anche di che cosa vorresti, cosa vuoi tu, cosa vuole il bambino, eccetera, eccetera. Oppure vi fate prendere dall'ansia.
1: Ma assolutamente no.
0: Adesso la base puoi rimetterla.
1: Il posto è mio e me lo gestisco io.
0: Esatto. Oppure ti fai prendere dall'ansia, stavo dicendo, e quindi ordini un po' a cazzo. Ecco, questo era un po' il concetto. Se non si è capito, ce lo dite, non abbiamo capito. 3332-688-688, ansia da drive la chiamerei la puntata di oggi, ok?
1: Vabbè.
0: Non ti vedo convinto però.
1: No, non mi sento ansioso da drive.
0: E io un pochino, ero almeno a cazzo, te lo dico, te lo dico.

0: Lily Allen, la canzone si chiama Smile. Questo è il Belli Conte 4.0. Oggi c'è una tematica, diciamo così, che è quasi psicologica. Cioè, se vi, a uno vi capita mai di ordinarvi la cena, il pranzo, il merendino in MacBook, Trug,
1: sì, quelli là, drive,
0: insomma,
1: sì.
0: E andare nella corsia drive,
1: sì.
0: La corsia drive ha un problema.
1: Cioè,
0: il menu, non ho mai capito per quale motivo, lo mettono esattamente nel punto in cui tu devi effettivamente fare l'ordine.
1: Ma perché tu vai in orari improbabili, cioè tu devi andare alle 2:30 del mattino quando non c'hai nessun,
0: non c'è
1: problema.
0: Nessuno. Ma infatti spiego, perché quando tu arrivi lì o hai già deciso,
1: sì,
0: che cosa mangerai,
1: sì,
0: oppure quando arrivi lì e cominci a consultare il menu, c'è la persona dall'altra parte che lavora al
1: sì,
0: McDonald's, al Burger King,
1: che ti spinge
0: a
1: farlo velocemente.
0: Ok, che ti dice di ordinare. E quindi fai parte di quella categoria che A, parte da casa e sa già che cosa mangerà.
1: Certo.
0: B, arriva lì e con tutta la calma del mondo si guarda il menu,
1: sì,
0: e nonostante la gente clacsoni,
1: sì,
0: dietro, se ne frega e ordina con calma, anzi chiede anche a fidanzato, fidanzata, figli se vogliono la cosina in più, e basta suonare, avete rotto i maroni. Oppure vi fate prendere dall'ansia e vedete una cosa grande su quel menù, insomma ordinate a caso,
1: sì,
0: e magari arrivate a casa con delle cose che neanche volete mangiare. Sì, un attimo, ordino e vado avanti, un attimo.
1: Oh, calma.
0: 333-2688-688.

0: Sarà una domanda che ti deve insegnare prossimamente. Che rapporto avete con le app?
1: Una fanculo. Allora, dovete sapere che qui in radio abbiamo un'app dove girano un po' tutte le cose della radio, no? Quando questa app rallenta o non funziona bene, allora la giornata di molti di noi cambia, no? Come andazzo, ve lo dico.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive di arrivo, di meno arrivo. Cioè, di meno arrivo. Come dovrei interpretarlo?
1: Ma sì, penso che la D sia un errore di battitura. Però questo nostro amico,
0: così, interpreto di solito arrivo.
1: È un chirurgo.
0: Di solito arrivo. Già con ordine in app, a pagamento fatto.
1: Ha già il pagamento fatto.
0: Sì, sì, quindi ha fatto tutto con l'app. Al drive comunico solo il numero dell'ordine.
1: Cioè, questo è, capito, è uno svizzero.
0: Siamo al futuro ormai,
1: cioè, proprio siamo
0: lui
1: teutonici.
0: Arriva già ordinato.
1: E invece al citofono succede l'opposto. Senti.
2: Meli e Conte, buongiorno. Allora, buongiorno. In realtà, quando succede che andiamo al drive? Andiamo al drive perché è una cosa dell'ultimo momento.
0: Certo.
2: Quindi l'idea nostra è dire: boh, andiamo al drive. Durante la coda magari ci spulciamo l'applicazione, certo, e vediamo. Ovviamente quando arriviamo noi non c'è coda. Quindi si ordina a cazzum. Si può dire a cazzum?
0: Sì, è facile.
2: Ma sempre, sempre.
0: Sai che c'è? Che io sono molto tranquillo e rilassato di solito, questa cosa non l'ho svelata, perché sono uno di quelli che ordina sempre il solito. Tu mi conosci.
1: Ah, quindi
0: cioè,
1: sei abitudinario.
0: C'è una roba. Infatti, quando mi tolgono il panino che voglio io, andrei in retro.
1: Vabbè, giocatela con i grandi. Cosa ordini tu di solito, scusa?
0: Io ordino l'hamburger fatto col pollo crunchy.
1: Ah, ok, il pollo burger.
0: Sì, il pollo
1: burger. Non mi ricordo come si chiama. Però quello è abbastanza uno standard.
0: Il crispy.
1: No, sì, ma non è che lo tolgono, no?
0: Ma certe volte lo tolgono.
1: Sai che mi hai fatto venire fame? Adesso quasi quasi prenoterei
0: il
1: al nostro.
0: BBQ crispy, non lo fanno da una vita.
1: Ti stavo dicendo, prenoterei al nostro ristorante preferito. Vediamo se. Siamo già in attesa, ragazzi. Aspettiamo che ci rispondano. Vediamo.
0: Oh, Phil Comency, mio piccolo pampino tedesco, come stai? Tu qui da noi in Italia, splendida giornata. Certo. Continua a essere caldo, ovviamente.
1: Quanti gradi?
0: Ah, stiamo parlando di 17-16 gradi.
1: Caldissimo proprio.
0: Caldo di
1: da t-shirt.
0: Da t-shirt.
1: Da farsi gavettoni.
0: È tipica estate da noi.
1: Tipica estate italiana, immagino.
0: Tipica estate italiana, tra l'altro stiamo Pepilla!
1: Staccala
0: la spilatrice del pampino, per favore. Ragazzi.
1: Quale dei bambini si è messo
0: più piccolo? Il piccolo
1: che
0: ultimamente sta facendo sta facendo crescere i denti con la Weizen.
1: Guardi che sono due anni che facciamo sta cosa. Il piccolo Cren è sempre piccolo,
0: cresce.
1: Come nei cartoni animati, cresce. Non cresce mai.
0: Abbiamo inventato anche il nuovo sistema assolutamente importato dagli States.
1: Che cosa?
0: Facciamo il drive
1: con la T?
0: Il drive.
1: Che cos'è il drive?
0: Uno arriva e da lontano ordina con l'automobile.
1: Ah, interessante.
0: Noi gli leggiamo una fetta di agnello di queste dimensioni dentro all'unotto.
1: Comodissimo, meraviglioso. Scusi, cosa si può ordinare lì? Ci dica dei prodotti da drive.
0: Coscia di agnello.
1: Comodissimo.
0: Coscia di agnello unta nell'olio.
1: Buonissima.
0: Coscia di agnello marinata per ore nei mirtilli.
1: Solo coscia di agnello.
0: Coscia di agnello marinata per ore nel ketchup.
1: Che schifo.
0: Coscia di agnello se volete col servizio drive in più e quindi anche col cappuccino. Tagliera di cappuccino.
1: Guardi,
0: tipica italiana. Servi chi sta arrivando con l'automobile che gli dobbiamo sfondare il vetro con il toro. È la nuova offerta della settimana.
1: Meraviglioso. Guardi, ero venuto in macchina, ma sa cosa le dico? Magari prenoto una. C'era posto?
0: Non le piace il servizio drive?
1: Non mi piace.
0: C'è sempre
1: molto
0: posto, non so perché.
1: Chissà come mai, ma guardi, magari passo la settimana. Mi saluti la signora e i bambini, eh?
0: Certamente, arrivederci. Lutvilla! Stacca il più grande dal maiale che dobbiamo venderlo col drive.

0: stiamo scoprendo se siete di quelli che praticamente si fanno prendere dall'ansia, come il nostro Daniele, che quando sono in coda, se c'è qualcuno soprattutto che insiste da dietro, lui si accelera.
1: Detta così suona male, che c'è qualcuno accelera, che mi insiste da dietro.
0: Ma è quello, quando uno
1: effettivamente sì,
0: suona da dietro, poi vai ad accelerare un attimo i tempi. Io invece sono uno di quelli tranquilli, anche perché ricordo
1: sì,
0: che prendo sempre il solito.
1: Cioè, sì, esatto.
0: Addirittura vado al McDonald's e dico il solito.
1: Ah, la risposta è il solito quale? Sembra un po' Calboni quando arriva a Courmayeur, che salutava
0: solito,
1: tutti.
0: Sì, esatto.
1: Tu arrivi al Mac o arrivi al Burger
0: al
1: King e ciao, saluti tutti così a cazzo.
0: È il solito, grazie.
1: Poi c'è tuo figlio che ti guarda per te e dice: papà, ma chi stai salutando?
0: Non si sa. Allora, diciamo che poi ci sono diversi amici che per scelta dicono: io di solito non vado mai in quelle catene lì,
1: sì,
0: ma in generale non cita una specifica, perché ho scelto di evitarle.
1: Ah, quindi c'è una scelta di base.
0: Una scelta di vita.
1: Vabbè, potrebbero essere scelte di vita, perché potreste anche far parte di quelli che, oltre a non andare in quelle catene lì, non mi andate neanche al drive proprio.
0: Ma dicono perché mi si ripropone dopo.
1: Ah.
0: E quindi, avendo lo stomaco delicato, sono uno che purtroppo ha lo stomaco veramente
1: quindi
0: delicato.
1: Quindi attenzione, vabbè, ma questa potrebbe essere un'altra categoria. Potreste far parte anche di interessante. Fate parte di quella categoria, non tanto che non siete mai stati a un Burger Mac, quelli lì, insomma, ma magari di quelli che non sono mai stati al drive
0: in generale.
1: Che può essere parte della categoria di quelli che non sono mai stati al drive.
0: Ma infatti c'è qualcuno che scrive: io di solito vado, ma vado seduto. Nel senso che non va.
1: Beh, tutti andiamo seduti.
0: Sì, ma va nel senso all'interno del.
1: Ah, seduto all'interno. Ho capito. Avevo frainteso un po' di cose. Nel frattempo approfitto per salutare Nuela, invece,
0: sì,
1: che non so per quale motivo ci manda una foto meravigliosa, sì, di lei al mare in un'acqua cristallina fantastica, meravigliosa, tipo, sai, Puglia, Sardegna, sì, quelle cose lì. E boh, probabilmente vuole farci invidia. E non mi sembra un drive.
0: No,
1: decisamente non mi sembra un drive.

0: parlando del servizio drive dei locali fast food, per capirsi, perché poi in realtà ce ne sono, stanno aumentando sempre di più anche nelle catene magari un pochettino meno distribuite. Quindi siete assidui frequentatori del drive, non lo utilizzate mai, oppure quando lo utilizzate partite da casa già con un piano di battaglia e con tutte le cose segnate, oppure ordinate all'ultimo e andate un po' a cazzum? 333-2688-688, ce lo fate sapere oggi qui.
1: Io ho il Mac vicino a casa, di solito vado lì, però sempre drive. Sì, sì, non mi siedo dentro.
2: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0, Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: vuoi salutare Ugo?
1: No, volevo invece salutare Nuela che ci ha specificato che è Levanzo Sicilia Isole Egadi.
0: Bello, bei posti quelli lì, ragazzi. Grande, grande invidia, devo dire.
1: Sì.
0: Allora, aspetta un attimo, che qui abbiamo. Ciao ragazzi, aspetta che lo becchiamo. Io ho mai usato il drive, è poco andato in questo. Io ho mai usato drive. C'è scritto così questo messaggio.
1: Vabbè, no? Perché probabilmente col T9 corregge.
0: Io ho mai andato.

0: E quante disperazioni, ragazzi, Invece salutiamo Davide che dice: ragazzi, io sono un abbonato al Drive perché mi svolta la serata, finito di lavorare. Vedi che poi ci sono anche queste cose. C'era un colpo di citofono, amici, chi è?
1: Ciao, Belli e Conte. Io di solito
0: l'avete chiamata,
1: Sì, mi prende l'ansia. Poi se ho la fila dietro che magari mi suonano figurati. Dai. Ordino quello che mi viene all'occhio, il primo che mi viene nell'occhio.
2: Uno che mi suona che dietro, io di solito gli rispondo: dai che balliamo.
0: Esatto. Ma a me piaceva questa cosa del primo che mi viene nell'occhio. Poi vedetela voi un po' come leggerla. Panino direttamente a
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Solo risposte sbagliate. Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi, in modo da poter entrare nel club degli ignoranti. Attenzione, perché questa parola potrebbe non solamente permettervi, come al solito, di entrare nel club quotidianità, ma anche di portarvi a casa la tessera.
0: La tessera, ragazzi. Se la parola fosse finestrino, oggi è complicata,
2: Attenzione, perché non potete separarla.
0: Esatto, però potete farla composta e potete cambiare l'accento. Qui gli accenti sono svariati. Finestrino, finestrino, finestrino. Finestrino?
2: Finestrino.
0: Vedi che ne abbiamo quattro, perché la parola è lunga. Quindi, che cos'è lo finestrino, la finestrino, le finestrino, dicesi finestrino? 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è finestrino!

0: MGK con Wiz Khalifa e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Secondo uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Le temperature potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius per un aumento del 44% di giornate di caldo estremo. Il bilancio più pesante previsto nei paesi più poveri. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: con Whisper. Con questo siamo arrivati alla fine per questa puntata.
1: Sì, ma torniamo domani, però, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni. Bella. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Gibbo, ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: quadro di Goya, l'abbiamo ritrovato, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che danno praticamente il là, il via a quello che è l'appuntamento con Tutti in Lista. Allora sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Non lo so, c'è un po' di raschietto oggi, devo essere sincero, Giallo, non riesco a capire, ho questo raschietto in gola, non so se riuscirò ad arrivare alla fine di Tutto in Lista. Ci provo, facciamo un attimo i tragici per una volta. Sai che di solito quando c'è qualcosa che succede nelle trasmissioni televisive, fanno subito i tragici, c'è un po' di raschietto in gola, non posso morire in diretta, così siamo gli ascolti, potrebbe funzionare. Intanto salve da Stefano Conte, anche se a mezzo servizio, era scritto in gola, salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pascian, che è già pronto in regia. Abbiamo un tema di quelli importanti stasera, quindi per conoscere la vostra opinione io ci resterei su Radio Company, non solamente per la musica, non solamente per tutto quello che ci accompagna ogni pomeriggio dalle 18 alle 20, ma anche perché, visto che ci interessa la vostra opinione su questa cosa qua, restateci, il numero ve lo anticipo già se non avete mai partecipato, 333 2688 688, così dopo non lo ripeto. Stiamo per incominciare anche con la musica, anzi abbiamo già iniziato con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Si continua con uno degli artisti che io amo di più in questo periodo, si chiama Barry Can Swim.

un DJ producer sullo stile di quello che è Fred Again, che forse è più conosciuto a livello mondiale, però lui sta intraprendendo un po' la stessa strada, forse non avendo però lo stesso talento, ma diciamo che il genere, lo stile è quello. Attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di uno di quei fatti che ci ha lasciato tutti quanti perplessi, credo, negli ultimi giorni. Però per chi non avesse seguito ciò che è accaduto, fatti di cronaca, o per chi non conoscesse ancora la storia, fatto di sangue nel Cuneese, a Baldissero d'Alba. Un uomo di 35 anni sente dei rumori di notte nel cortile della sua cascina in ristrutturazione, vede delle ombre, spara e purtroppo uccide uno dei ladri, un 36enne di origine albanese, padre di famiglia. L'uomo che ha sparato è indagato per omicidio volontario. La compagna della vittima, cioè quindi di colui che ha tentato di entrare di introdursi nella casa, ha detto: non esistono persone buone e cattive. Un vicino invece ha detto: ha fatto bene. E anche ci sono, diciamo, dei politici che hanno mandato un abbraccio a chi si è difeso in casa sua. Intanto va detto, il governo ha già approvato ed è in discussione, perché è ancora in discussione in Parlamento, una legge che toglierebbe ai ladri feriti o alle loro famiglie il diritto di chiedere un risarcimento economico da chi si è difeso. Non è ancora legge definitiva, ma ci siamo vicini. E allora vi chiediamo, perché questa è la domanda diretta che vi faccio, al di là di tutto il racconto di quello che si sta ovviamente parlando in queste ore, siete d'accordo che chi entra in casa d'altri per rubare perde il diritto a qualsiasi risarcimento, anche se viene ferito o ucciso? Ripeto, siete d'accordo che chi entra in casa d'altri per rubare perde il diritto a qualsiasi risarcimento, anche se viene ferito o ucciso? E poi la seconda parte della domanda è: e la difesa in casa propria dovrebbe essere sempre legittima, senza tante valutazioni, se è di spalle, se sta scappando, se sta entrando, se ha desistito, se era in fuga, se è preso dal panico, se non è ripreso dal panico? Quindi senza tante valutazioni su quanto fosse proporzionata la reazione, perché poi si rischia che se qualcuno magari non si stava introducendo in casa vostra, ma stava semplicemente finendo una visita, e viene ucciso, in quel caso come fai a dimostrare che non era un ladro, ma era una persona che invece veniva accettata in casa da qualcuno? Quindi vi chiedo, in tutti i casi secondo voi, cioè, la reazione deve essere considerata non proporzionale? 333 2688 688, ci ascoltiamo Arcomi e Elodie.

0: La Coda del Diavolo. Sentiamo già, perché sono tantissimi, come potete immaginare, gli amici in lista. E allora facciamoli entrare. Sentiamo cosa hanno detto.
1: Buonasera, compagni. Certo. Cioè, non solo vengono a casa mia a rubare con il pericolo che mi ammazzano pure, e poi io dovrei pure pagarli. Ma stiamo scherzando. E che capissero presto questa cosa e si muovessero a farla di legge. Cioè, tu vieni da casa mia, vieni a rubare, io ti sparo. Tu muori, io vado a piangere pure là. Ma che stiamo scherzando per davvero?
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.

0: pezzo dell'estate, lo è stato sicuramente uno dei pezzi che abbiamo sentito di più. Ma a proposito del nostro tema di stasera, quindi siete d'accordo che chi entra in casa d'altri per rubare perda il diritto da qualsiasi risarcimento, anche se viene ferito o ucciso? E la difesa in casa propria dovrebbe essere sempre legittima. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ciao company, allora penso che il risarcimento vada tolto, perché se tu entri a casa mia, nel momento in cui ho tutti i tuoi dati, tu risarcisci me.
0: Okay.
1: Ho diritto a difendermi, sì, va calibrata la difesa anche in base all'atto dall'altra parte, cioè se uno è solo nella mia proprietà, due colpi in aria e dovresti scappare in teoria, se mi attacchi ti sparo, punto. E comunque se non cambia la legge che è attuata ora, che è la svuota carceri, che anche il più cretino di sta terra lo capisce, che la svuota carcere è tutta a favore della delinquenza, tu inciti la delinquenza e lo vediamo, non cambierà mai niente. Cioè ci deve essere una legge forte, allora è un deterrente a delinquere. Qua i ladri hanno tutto a vantaggio,
0: sì,
1: gli extra, quelli che non sono nazionalità, che non hanno proprietà, che non hanno conto corrente in Italia, hanno tutto di vantaggio.
0: Allora ho capito che lei è favorevole, diciamo, a quello che diciamo del discorso di non avere più nessun diritto nel momento in cui uno tenta di entrare, quindi il risarcimento neanche se ne parla, però sulla legittima difesa ha dei dubbi, cioè dice prima sparare in aria, quindi nel caso del cuneese dove ha sparato invece a un'ombra che si muoveva dietro la finestra, là ci sarebbe stato un eccesso di difesa e quindi dovrebbe essere accusato colui che ha sparato, cioè colui che era in difesa in quel momento, perché non ha sparato prima in aria ma ha sparato direttamente a una persona che si presentava seppur dietro la finestra, ma direttamente a lui. Fra un attimo altri messaggi, adesso però abbiamo LB1, I Need a Sign in arrivo.

0: sentito, abbiamo tantissimi amici, allora facciamoli entrare in lista con noi.
1: Ragazzi, qui state parlando con un cittadino americano e io credo che nel momento in cui qualcuno entra dentro casa mia ha perso qualsiasi diritto che ci sia, che sia entrato per rubare disarmato, che sia entrato armato fino ai denti a rubare in casa mia. Dal momento in cui entra dentro casa mia, io devo avere il diritto e il dovere di mandarlo fuori, anche usando la forza, se necessario sparandogli. Io sono d'accordo e approvo al 100% la legittima difesa. Io dentro casa mia devo sentirmi al sicuro e devo sentire la possibilità di difendermi, se necessario.
0: C'è Snoop Dogg con Charlie Wilson e Justin Timberlake, Signs.

0: Dog insieme a Charlie Wilson e Justin Timberlake, Signs, il pezzo che avete sentito, mentre noi abbiamo altri amici in lista con
1: allora,
0: noi.
1: Allora, chi supera una recinzione, un limite invalicabile, una proprietà privata, ne accetta le conseguenze, come essere in piedi su un burrone. Sì. Sai che se metti un piede oltre, rischi la vita. Secondo, risarcimento basato su cosa? Su quanto sta rubando su un anno? Mi sembra un po' assurdo. Quindi via qualsiasi risarcimento di qualsiasi genere. Ciao da Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo, ho un unico dubbio, adesso non è il caso, però se io sono un amante e mi trovo dentro una casa che non è la mia, e sono in quel caso un amante, e qualcuno mi spara, come fai a dimostrare che eri un amante? O ci sarà la moglie magari che... Ma se lei tace, mettiamo così, e l'amante viene ucciso, cioè tu devi dimostrare che questa persona era all'interno di casa tua per delinquere, cioè quindi per rubare, e non per essere semplicemente una persona presente in casa dove la giustificazione è la legittima difesa, perché questo è il dubbio che mi sono. Swedish House Mafia con lì

0: Sentiamo chi c'è in lista, dai.
1: Allora ragazzi, ciao, sono Stefania. Questo è un argomento che mi fa agitare ogni volta. E non è un infortunio sul lavoro, perché non penso sia un lavoro andare a rubare a casa degli altri, quindi non dovrebbe nemmeno esserci il dubbio, devo risarcirlo o no. E dopo, se ci pensate, ma a me nessuno ha mai sparato alle spalle, perché non so, quando vado a trovare qualcuno suono sempre il campanello oppure sono invitata, e voglio fermarmi qui perché, come sentite, sono abbastanza arrabbiata. Ciao, buon lavoro ragazzi.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: www.etileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: parlando di casini, che casini, Marrakesh insieme a Gue che avete appena sentito all'interno di Tutti in Lista. Sentiamo invece, a proposito dei fatti che abbiamo raccontato, che insomma sono fatti di cronaca, tutti quanti li conoscete, che cosa pensano gli amici. Fra un attimo faccio un riassunto, ma comunque sentiamo.
1: Ma guarda, assolutamente d'accordo sul fatto che chi ruba, chi commette reato, non ha diritto a risarcimento. Però sulla legittima difesa dobbiamo parlare un pochettino, nel senso che quel signore lì che ha ferito il ladro ha sparato 12 colpi a persone che stavano scappando. Lì c'è un eccesso di legittima difesa, effettivamente. Non possiamo legalizzare un far west dove che sei entrato, quindi posso sparare. Sono in pericolo di vita, mi minacci, allora sparo. Se no, ti minacci in altro modo, sparo in aria, faccio altre cose.
0: Cioè, il timore è che comunque con un'arma in mano non è detto che tutti quanti reagiscano con la stessa freddezza. È l'unico dubbio che continuo ad avere, cioè quanto freddo dinanzi a una situazione, per quanto difficile, uno possa rimanere freddo e lucido, cioè prima da sparare in aria, poi se mi minacci quindi entri, sparo contro il... cioè, ragazzi, c'è la tensione, alle volte siamo tesi semplicemente perché c'è qualcuno che magari sta tentando di entrare in casa e poi fugge via, quindi non oso immaginare qualcuno che provi proprio a spaccare il vetro della finestra ed entrarti dentro casa, quale possa essere la reazione, pensando di avere magari la famiglia in casa. C'è The Avenir con Fade Out Lines in arrivo.

0: Lines di Evanier, una delle canzoni più eleganti, insomma, che abbiamo rispolverato per voi in questa serata di Tutti in Lista. Sono tantissimi gli amici alla porta che vogliono dire la loro. Piccolo riassunto veloce prima di dare spazio ancora, lo sapete già cosa è successo nel Cuneese. Un uomo di 35 anni sente rumori di notte nel cortile della sua cascina in ristrutturazione, vede delle ombre e invece che sparare in aria spara direttamente verso queste ombre e uccide uno dei ladri, un 36enne di origine albanese, padre di famiglia. L'uomo che ha sparato è indagato per omicidio volontario. La compagna della vittima, cioè colui che stava andando a rubare, ha detto: non esistono persone buone e cattive. Un vicino invece ha detto: ha fatto bene, anche ci sono dei politici che hanno dato un abbraccio virtuale a chi si è difeso in casa sua. Intanto ha detto che il governo ha già approvato ed è in discussione in Parlamento una legge che toglierebbe ai ladri feriti e alle loro famiglie il diritto di chiedere un risarcimento economico per chi si è difeso, da chi si è difeso. Allora la domanda che vi abbiamo girato è: siete d'accordo che chi entra in casa da altri per rubare perda il diritto a qualsiasi risarcimento anche se viene ferito o ucciso, e la difesa in casa propria dovrebbe essere sempre legittima senza tante valutazioni, o questo invece va sempre valutato e quindi la difesa deve essere lasciata in mano alle forze dell'ordine, perché sennò andiamo verso il far west? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, Roberto, Vicenza. Beh, personalmente non esiste nessun genere di risarcimento, perché la vittima sono io a prescindere, non è lì, perché appunto entri senza autorizzazione, prima di tutto. Secondo, anch'io sono dell'idea che la legittima difesa, quando hai passato il limite della proprietà, è sempre dovuta. Okay. Io non devo stare a preoccuparmi di chiederti se sei venuto per rubare, se sei venuto a fare un sopralluogo, anche perché, signori, provate a immaginare lo stato psicologico del derubato, cioè quello che si trova al ladro in casa o nel cortile o quello che è. Ma secondo voi ha la freddezza, sangue freddo, di pensare a chiedergli cosa stai facendo, cosa vuoi, cosa non vuoi? Magari c'hai moglie e figli. Okay. In casa, no, mi spiace, ma qua veramente è il mondo al contrario, ma sul serio. Uh-huh. Detto questo, andiamo alla questione dell'amante. Sì, è ancora più legittimato a sparare, ma per un motivo molto semplice: te lo trovi già in casa, che sicuramente c'è anche la moglie, che a quel punto la moglie, per difendersi, dirà che è un ladro che stava anche facendo violenza.
0: No.
1: C'è nessun rischio, ovviamente questa è una battuta.
0: Certo, vabbè, abbiamo capito che la parte finale è andata un po' così in battuta. Anderson .Paak insieme a Cordy, a Good

0: Perfetto rifacimento di Anderson Peak con Cardi, a Good Days, sulle note di Lonely Days, ricordi? Bella, bella, vabbè. L'abbiamo risentita mentre ci sono altri amici in lista con noi, sentiamo.
1: Ciao company, estremizzando direi che come c'è il cartello attenti al cane, che se tu entri il cane ti può mordere, sì. Aveva un bel cartello con una mano con la pistola, scritto attenti al padrone, e tu sai che se entri potresti ricevere qualche colpo, altro che risarcimento.
0: E poi dovremmo averne un altro, no?
2: Buonasera company, ci vorrebbe la legge come in America, che ogni famiglia può tenere una pistola in casa, quindi quello che entra ci pensa due volte prima di entrare.
0: Il timore è che poi diventi veramente come negli Stati Uniti, dove finché le pistole restano in casa è un discorso, cioè tu entri per delinquere in casa d'altri. Paura che però poi succeda come in America, che le pistole e i fucili escano, entrino anche nelle scuole, entrino facilmente nelle scuole. Se fino adesso ci stiamo creando dei problemi per i coltelli, nel momento in cui entrano le pistole nelle scuole veramente dobbiamo andare col metal detector ovunque. È l'unico timore. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, partendo.

0: Animal Cassi su Radio Company. La prima ora si conclude, ma tra poco leggeremo anche tutti i vostri messaggi su quello che siete riusciti un po' ad eliminare nelle vostre diete. Stavo parlando prima che gli zuccheri e anche il sale, sarebbe meglio eliminarli. Però prima un piccolo sguardo all'orologio.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
4: Radio Company Time.

Siete su Company Hozier con Take Me to Church. Allora, leggiamo i messaggi che sono arrivati prima, così concludiamo anche l'argomento della che abbiamo trattato nella prima ora. Se avete tolto il sale e lo zucchero, ma se avete tolto qualsiasi cosa dalla vostra alimentazione, perché per l'elisir di lunga vita questo era un pochettino, diciamo, l'argomento ruotava attorno a questo. Si consiglia di togliere gli zuccheri e non soltanto. Allora, ho tolto lo zucchero, ma tiramisù ogni tanto sgarro, caffè amaro però, con una piccola aggiunta di latte. No, tiramisù è sacro. Cioè, ora, attenzione quando vi dicono dovete togliere gli zuccheri, no? Via tutto. Cioè, qualcosina, sì, ci sta, se no altrimenti che vita sarebbe? Scusate, poi... ciao Igor, io posso rinunciare al caffè, mentre se durante i pasti dovessi bere soltanto acqua, neanche mangerei, penso. È inconcepibile per me, ma anche per i miei amici, un po' di vino e di birra ci deve essere sempre. Ciao da Mauri. Allora, è ovvio, ma quelli che campano 100 anni, no? Vi dico, sentite, gli ultracentenari, come mai sei riuscito? È un concetto di vino a pranzo sempre, ma quello va bene, ma ci mancherebbe, tutto deve essere un po' proporzionato, ecco. Ciao a tutti, io da 4 mesi ho eliminato alcol, Coca-Cola, Red Bull, zucchero, pane, pasta, carboidrati. Cioè, che vita stai facendo, scusa? Non posso pensare a una vita del genere. Comunque, meno 14 kg, più vitalità ed energia. Cioè, avete visto che, insomma, hai un po' riequilibrato, ma non toglietevi completamente tutto, eh? Mi raccomando. Intanto su Company c'è Annalisa con Madame Amica.

0: magari se lo dicono, anche loro. Avrei bisogno soltanto di un'amica, di un amico. Quelli che chattano con la I. Ma chattano, sì, chattano e fanno delle conversazioni erotiche e sentimentali a sfondo sessuale, sì. Tra poco ne parleremo qui, però succede anche questo. Con delle percentuali belle alte, tra l'altro, quindi non si flirta più, non si chatta più, ma si parla con la I e la domanda è: ma è tradimento questo oppure no? Cioè, scusa, secondo me potrei dirti anche di no, una pagliacciata unica, però molti non la vedono così. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Hi, me and you, David Guetta su Company. È arrivato un messaggio che apre poi l'argomento che stiamo per parlare. Sentiamo il messaggio.
1: Ela, io mi illudo già nella vita reale, quindi direi che illudermi anche nel virtuale, no. Direi di no. Ciao Igor!
0: Ciao Alex, perché stiamo parlando se è tradimento o meno il fatto di chattare con l'intelligenza artificiale. Quindi trovare una persona, dargli un nome, e lì si parla, si chatta. Ma attenzione, perché non è uno scambio di battute così. Si va a parlare di sentimenti, c'è lo scambio di sentimenti. Avete sentito le settimane scorse cos'è capace di fare l'intelligenza artificiale ormai, eh? Sembra che stia scappando di mano. Quindi fantasie, soprattutto avere conversazioni erotiche e sessuali. Mi rendete conto? E uno mi dirà, vabbè, ma uno che c'ha, che ne so, la bambola gonfiabile, eh? Ma quello è un sexy toy, è un'altra cosa. Ci sono tanti aggeggi per... Sì, ci sono tanti aggeggi per il divertimento, ma che condividi, ma sono aggeggi che tocchi, che manovri tu, capito? Cioè, il fatto di parlare con l'intelligenza artificiale e andare a sostituire di fatto il proprio partner, secondo me non è proprio la strada più indicata. E qui parte la domanda se è tradimento o meno. Una coppia di amici che conosco, lui ci scherza tranquillamente, lei dice, ma secondo me non è tradimento, neanche secondo me, è magari semplicemente un gioco. Però voglio dire, siamo arrivati a questo punto, e leggo generazione Z, attenzione, arriva al 36%, cioè il 36% della generazione Z piacciono queste cose. Piacciono non vuol dire che lo fanno assiduamente ogni giorno, però comunque piace, ed è una cosa incredibile. C'è qualcuno che dice, no, anche questo è tradimento, perché in qualche modo vai a sostituire loscamente il proprio partner. Vabbè, allora anche l'autoerotismo, scusate, a sto punto. Quindi insomma, sono punti di vista, ok. Ancora la musica, All the Stars su Radio Company.

0: Ci siete su Company. Prima di fermarci, leggevo questa notizia che dal 4 di novembre vi arriverà un assegno, non a tutti, un assegno di 500 euro netti dall'INPS. Ma attenzione, non serve fare domanda, non serve fare niente, l'INPS sa già chi deve, a chi deve inviarlo, cioè a tutte le famiglie che nella dichiarazione dei redditi hanno dichiarato un reddito inferiore a 15.000 euro. Dici, beh, ma un milione e cento, quasi 1.200.000 di famiglie in Italia hanno diritto a questo assegno. Vabbè, dici, però non è che chi ha dichiarato 20 è ricco, voglio dire. Cioè, non è che, insomma, capito? Però almeno qualcuno arriva a qualcosa. Dai, mettiamola così. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Compa!

Lady Gaga con Ariana Grande, Rain on Me su Radio Company. Abbiamo presente quando dormiamo, a proposito che siamo stanchi, facciamo più fatica se non dormiamo abbastanza ora, ma soprattutto facciamo fatica a concentrarci, a ricordare le cose, diventa complicato. Hanno voluto fare questo esperimento scienziati che raggruppano persone, non a caso li mettono insieme, formano tre gruppi e non li fanno dormire per tantissime ore, quindi li stancano tantissimo, li fanno rimanere in piedi oltre 24 ore, prendono il primo gruppo e gli fanno fare 20 minuti di esercizio aerobico su una bicicletta, ok? Il secondo gruppo lo fanno dormire per tot minuti, per 90 minuti circa. Il terzo gruppo invece non fa niente, non fa né sport né pisolino, semplicemente sta seduto. Risultato molto semplice: chi aveva fatto esercizio fisico e chi aveva avuto la possibilità di dormire ha raggiunto ottimi risultati a livello di memoria dopo, nel giorno successivo, ok, nelle ore successive, insomma, quindi è riuscito a a venirne fuori. Chi invece è rimasto seduto lì, cioè si è riposato ma è rimasto seduto, non ha fatto nulla, peggio con peggio, rincoglionitissimi totali. Quindi cosa vuol dire questo? Non che possiamo fare meno, andare a dormire, poi ci facciamo una corsa e torniamo splendidi. Sapete che a volte le esigenze della vita, gli impegni magari non collimano e di conseguenza tocca dormire poco. Ecco, non preoccupatevi, o trovate un escamotage per fare dei pisolini, e io consiglio dei blocchi di 20 minuti perché il sonno è formato da 20 minuti, non so se lo sapevate, oppure fatevi un po' di esercizio fisico, riattivate tutto, affrontate la giornata con la memoria sempre buona, sempre pronta, e poi finalmente andate a letto per il giorno successivo ancora. Così, noi vi diamo dei piccoli consigli. Arriva Giulio con Brescia, serenamente.

0: YouTube con Fireflies su Company. Alle 2.05 di questa notte è partito ufficialmente l'autunno. Non il 21, ma il 23 in questo caso. Cosa succede esattamente? Cosa è successo dalle 2.05 di questa notte? È il momento preciso in cui il sole, visto dalla Terra, attraversa l'equatore celeste. Adesso immaginatevi un attimo, passando dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Ok? Da questo momento cosa succede esattamente? Nell'emisfero boreale, quindi al nord, succede che le ore di luce iniziano progressivamente a diminuire rispetto a quelle del buio, cioè diciamo che si va verso una condizione che tra notte, la notte e il giorno sono quasi uguali diciamo a livello di durata, e da qui nasce la parola equinozio. È molto semplice, capito? La notte e il giorno è una sorta di egualità tra le due cose, quasi, non sono precise, però significa questo. Dal latino equinozio significa notte uguale al giorno. Ma vedi, dopo questa massima potete andare a dormire tranquilli, giusto? Cioè dormite sereni dopo questa massima, vero? No, ditemelo. Invece noi ci fermiamo un attimo per salutarci dopo.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Cuore spezzato? Club di più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company Boutique. Let's go.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.